Presa de toro, ojo de león. Mi amore tale, che cusce vivo. Che venga, che venga.

lo decolorao passò, le preguntò e me ha contentao, che va con lo scordele dello siete orcao. E Gio le dicio, che venga, marito blanco, che nel vieto viene volando, che venga, entro che vengo nel pacto, ma che venga, ma che venga, ma che venga. Or Satana, or Barabbas.